0: 我谂喺爱情里面，纵使你好鍾意对方，亦都唔可以冇咗自己，亦都唔可以忘记咗自己嘅自尊。有 Winker 陈永嘉，好好照顾自己。
1: 相识相爱若凭命理，该怎么算起？